pjevi, jer i vijeku me etra in questo amore buio pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo,